0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:01.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: UN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6:48 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: fantasia.
1: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM

per lei. RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Giovanna ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention please. Open Radio.
1: Attention please. Open Spot. In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.
2: È un po' di...

RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: No matter what, you got.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace, più

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Invocazione dello Spirito Santo.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
0: Anima di Cristo.
1: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. Nascondimi entro le tue piaghe. Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con tutti i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.
0: Offerta della giornata al volto santo di Gesù.
2: Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo. Che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Così sia. Volto santo di Gesù, guardami con misericordia.
0: Preghiera al volto santo.
1: O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il tuo volto divino, sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità, e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi sono come perle preziose che mi è caro raccogliere per riscattare con il loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo volto adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina ed infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere a contemplare il tuo volto glorioso. Nella mia presente necessità, accetta l'ardente desiderio del mio cuore, accordandomi la grazia che ti chiedo. Così sia.
0: Atto di riparazione al volto santo.
2: Vi adoro e vi lodo, mio divino Gesù, Figlio del Dio vivente, per tutti gli oltraggi che avete sofferto per me, che sono la più miserabile delle vostre creature, in tutte le sacre membra del vostro corpo, ma particolarmente nella parte più nobile di voi stesso, cioè del vostro volto. Vi saluto, volto amabile, livido per gli schiaffi e colpi ricevuti, insozzato dagli sputi e sfigurato per i cattivi trattamenti che vi hanno fatto soffrire gli empi giudei. Vi saluto, belli occhi bagnati dalle lacrime che avete sparso per la vostra salute. Vi saluto, sacre orecchie, tormentate da un'infinità di bestemmie, di ingiurie e di motti sanguinosi. Vi saluto, santa bocca, piena di grazia e di dolcezza per i peccatori, ed abbeverata di fiele e di aceto, per l'ingratitudine mostruosa di coloro che avevate scelto come vostro popolo. Vi saluto infine, o Gesù, mio Salvatore, coperto di nuovi oltraggi dai bestemmiatori e dagli empi dei nostri giorni. Vi adoro e vi amo.
0: Orazione per la famiglia.
1: Che nessuna famiglia venga a crearsi all'improvviso. Che nessuna famiglia venga a sciogliersi per mancanza d'amore. Che gli sposi si appartengano l'uno all'altra in anima e corpo. E che niente al mondo possa separare una coppia che sogna. Che nessuna famiglia sia costretta a rifugiarsi sotto un ponte. Che nessuno osi intromettersi nella santa unione familiare. Che nessuno osi togliere alla coppia le loro speranze. Che la coppia, arricchita del passato, viva nel presente in funzione del domani. Che la famiglia abbia inizio e fine nella consapevolezza del cammino che deve seguire. E che l'uomo sappia portare sulle proprie spalle il dono e la grazia di essere padre. Che la donna sia un cielo di tenerezza, conforto e calore, e che i figli conoscano la forza che sboccia dall'amore. Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Che gli sposi sappiano mantenere il coraggio e la forza di amare senza confini. Che nessuno dei due vada a dormire senza chiedere o concedere il proprio perdono. Che i figli apprendano, nell'abbraccio d'amore, il senso della vita. Che la famiglia viva sempre la condivisione dell'abbraccio e del pane. Che moglie e marito non si tradiscano mai, né tradiscano i loro figli. Che la gelosia non uccida la certezza dell'amore che regna fra loro. Che la stella più luminosa, nel suo firmamento, sia la ferma speranza di un cielo in questa vita ed oltre, nell'eternità. Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio, Gesù, in unione con le messe dette in tutto il mondo, oggi, per tutte le anime sante del Purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa Universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen.
0: Battesimo dei non nati.
2: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, di generazione in generazione, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A voi tutti che siete nati morti nel giorno o nella notte, e che ancora nascerete morti. A voi tutti che siete stati uccisi nel corpo di vostra madre, nel giorno o nella notte, e che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. Cantate al Signore il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: L'Angelus.
1: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ecco l'ancella del Signore.
2: Sia fatto di me secondo la tua parola.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne
2: ed ha abitato fra noi.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero luminoso si contemplano le nozze di Cana. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: Seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. In quei giorni Gesù disse questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e va dietro a quella perduta? Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Scese una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo».
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Tutto ciò che il Padre mi dà non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
4: prega per noi.
3: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
5: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
2: A

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre Celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre tutta pura,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre intatta,
1: prega per noi.
0: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello

0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per le anime sante del purgatorio.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Supplica a Maria Santissima delle Grazie. O celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, Immacolata Sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima,

0: Santissima, tu che da lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore del mio Gesù,
1: fa che ti ami sempre più.
0: Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.
0: Manda, o Signore,
1: apostoli e santi nella tua Chiesa,
2: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: RVN Open Radio Open Time.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sono le 9:01.
2: RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. RVM Play Hits. Il nuovo disco della settimana.
1: RVM Servizio Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

io con loro non correrò. Nero né da bambino né mai, tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Independent.
1: E siamo con voi anche questa settimana, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto, anche oggi ricco di buona musica, di ricerche che abbiamo fatto durante la settimana in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani ed anche la nostra attenta selezione delle canzoni che maggiormente ascoltate nelle radio di vostro gradimento.

ed apriamo le danze del palcoscenico indipendenti con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus dal titolo In punta di piedi. La band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie. Anzi, la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Una parola sola al nuovo singolo dei Blister X, un brano che racconta in modo semiserio uno degli episodi più comuni della vita, il classico pacco, quella promessa mancata o quella situazione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. La band sceglie però di affrontare l'argomento senza rabbia né vittimismo. Al centro della canzone non c'è infatti la delusione di sé, ma la capacità di superarla, magari alleggerendo il peso con un sorriso e con la giusta dose di ironia.

Esprimere la propria femminilità non significa essere fragili. Per me, trans woman è un'affermazione di libertà. Il nuovo singolo di Mona Stelli, artista multidisciplinare che intreccia musica elettronica, immagine e ricerca personale in un universo creativo costruito attorno ai temi dell'identità, della libertà e dell'espressione individuale. Interpretato in lingua inglese, caratterizzato da sonorità electro e club, il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista.

Non sempre possiamo cambiare quello che ci accade, ma possiamo decidere come affrontarlo. E a volte ridere dei propri guai è già un piccolo modo per rimettersi in piedi. Mi serve un miracolo o almeno una birra è il nuovo singolo di Roby Cantafio, una canzone che parte da una situazione universalmente riconoscibile, quei momenti in cui i problemi sembrano accumularsi e l'unica cosa che si vorrebbe è una soluzione immediata o una pausa per riprendere fiato.

E state ascoltando On Air con voi, Daniele Dalmuto. Ora torna a farci visita con la sua voce, perché in altre occasioni è stata in nostra compagnia l'artista Kama con il suo nuovissimo singolo. È un nome che nella storia richiama figure femminili straordinarie, da Catherine of Aragon a Caterina la Grande, da Caterina de' Medici a Catherine Hepburn, donne che in epoche e contesti diversi hanno lasciato un segno per il loro coraggio, la loro intelligenza e la loro capacità di sfidare le convenzioni. Da noi quest'oggi ad On Air, Catherine.

Lorenzo Meli, giovane cantautore reggiano che si è avvicinato alla musica da un paio di anni. A giugno ha pubblicato con artisti online il suo primo singolo Il mio sole. Il suo mondo è il pop, con un'anima malinconica, qualche sfumatura rap. Tra i suoi riferimenti c'è Il volo, ma l'artista in cui si riconosce di più è Jovanotti per il modo di guardare la vita e per i temi che porta nelle sue canzoni. Quest'oggi ad On Air con Se c'è nell'anima.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo che è uscito il 21 di agosto su tutte le piattaforme digitali. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papik, progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz. Profumo di Menta è un invito a fermarsi, chiudere gli occhi, a concedersi un momento di leggerezza, lasciando che un ricordo, un profumo o un'immagine possano riportarci verso emozioni positive e rigeneranti. Ma dietro il brano c'è anche una storia profondamente personale.

Uno contro l'altro di Martina Bonita. Martina Rapisarda, in arte Bonita, cantante di 24 anni che studia canto e danza fino dall'infanzia, che a 18 anni ha conseguito il diploma in canto moderno. Dopo le esperienze nei musical, nei piano bar e nella musica da ballo liscio, oggi guida la Martina Bonita Band, progetto dedicato alle sonorità latinoamericane.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10:59 minuti.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what. No matter what.

0: per lei. RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM Servizio Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
3: Let's go.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net.
5: RVN. Everybody clap your hands.
6: Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVN Open Radio. Open Time.
16: Sono le 12 e 3 minuti.
15: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN ti segue, ti sente, ti sente. È ovunque. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.
4: RVN, più l'ascolti, più ti piace. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13:59 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: Ho realizzato un sogno, il mio più grande.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVM in streaming su www.radioveritas.net.

0: scattare una foto.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Stare con

0: più.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
2: La luna un

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Ore VN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue.
4: I listen to the radio.
0: Ti sente. È ovunque.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: Il nostro nome è Vittorio 2017.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVN Open Radio. Open Time.
16: Sono le 15 e 3 minuti.
15: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, gli sconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: del sud.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: No matter what, you got.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Alza il volume.
4: Welcome to a new kind of listening experience.
1: RVM ti segue con i successi di oggi.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
2: Più l'ascolti RVN, più ti piace RVN.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Apri VN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
2: Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio Figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio.

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero luminoso si contemplano le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. In quei giorni Gesù disse questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e va dietro a quella perduta? Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù,

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Scese una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo».
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Tutto ciò che il Padre mi dà non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù,

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
2: Salve, Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
3: A te

0: casa nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre Celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre tutta pura,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre intatta,
1: prega per noi.
0: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Oggetto dei nostri omaggi,
1: prega per noi.
0: Modello sublime di pietà,
1: prega per noi.
0: Mistica rosa,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Difesa dal male,
1: prega per noi.
0: Splendida casa di Dio,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per le anime sante del Purgatorio.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuor del mio Gesù,
1: fa che ti ami sempre più.
0: Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.
0: Manda, o Signore,
1: apostoli e santi nella tua Chiesa.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. 1 ottobre, Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine. Teresa nacque ad Alençon, Francia, nel 1873. Morì a Lisieux il 7 settembre 1897. Giovanissima entrò nel Carmelo di Lisieux e nel solco della tradizione carmelitana scoprì la sua piccola via della infanzia spirituale. Ispirata alla semplicità e all'umile confidenza nell'amore misericordioso del Padre, posta dalla vocazione contemplativa nel cuore della Chiesa, si aprì all'ideale missionario, offrendo a Dio le sue giornate fatte di fedeltà e di silenziosa e gioiosa offerta per gli apostoli del Vangelo, con San Francesco Saverio e patrona delle missioni. Il Signore la protesse e ne ebbe cura, la tenne scara come la pupilla dei suoi occhi, come un'aquila la prese e la portò sulle sue ali. Solo il Signore fu la sua guida. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Teresa Solito e Salvatore Cent'anni, nel primo anniversario. Maria ci dona Gesù per mezzo dei sacerdoti. Signore Gesù, risveglia nella nostra comunità l'impegno missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l'umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere sì al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen. Questo pensiero è di Sant'Annibale Maria di Francia. Oggi celebriamo quindi l'anniversario di Teresa Solito e nello stesso tempo onomastico, perché oggi è la festa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare. Abbi pietà di noi. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Signore che affida alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del suo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio.
2: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Contemplerò il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Temperò la bontà del Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. La terra dei viventi.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la via. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà dato. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino, e io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Giobbe risponde finalmente ai tre amici che erano venuti a consolarlo e invece restarono sempre nella loro posizione. Se Giobbe soffre, è ammalato e ha una malattia così, così terribile, così tremenda, è segno che è un peccatore. Nell'Antico Testamento proprio si pensava che la malattia fosse originata dal peccato. Il peccatore sicuramente è ammalato, mentre chi stava in buona salute era considerato benedetto da Dio, aiutato da Dio e quindi in buona relazione col Signore. Ma tutto questo non esiste. Difatti Giobbe che disse: ma voi mi accusate che io sono un peccatore, ma non è vero, io non ho peccato, io sono innocente. E presto o tardi Dio lo vedrò con i miei occhi e allora saprò bene quello che ho fatto e quello che non ho fatto. Il Vangelo ci ricorda come Gesù evangelizzava Gesù, senz'altro, predicava continuamente e passava da una città all'altra evangelizzando le città, evangelizzando la gente che vi si trovava. Un giorno mandò i 72 discepoli, 72 che si dice che allora le nazioni conosciute erano 72, quindi allora un discepolo per ogni nazione, 72 discepoli. Mentre i 12 apostoli, perché 12? Perché 12 erano le tribù di Israele. Bene, allora questi 72 Gesù li manda ad evangelizzare le città. Entrate in una città, se vi accolgono bene, entrate in una casa, se vi accolgono bene, mangiate e state là fin quando non avete evangelizzato. Poi passate anche in altre città, per via non portate niente, né
né bisaccia, né bastone, niente. Dovete confidare solamente nella forza che il Signore vi dona per evangelizzare la gente. E quindi se vi accolgono, state in quella casa, mangiate là. Se non vi accolgono, uscite, andate in un'altra casa eventualmente. Se non vi accolgono, uscite, andate proprio fuori di quella città e scuotete addirittura la polvere che si è attaccata alle vostre scarpe per dire: questa città non è degna di essere evangelizzata. Quindi a loro raccomanda, ai discepoli, sappiate che andate in mezzo a lupi rapaci. Voi sarete sempre agnelli, ma sappiate che andate a predicare in mezzo a lupi rapaci. Che vuol dire? È gente che non vi accoglierà, sappiatelo bene. Tante volte la gente non vi accoglierà, quindi sono come lupi rapaci. Ma voi siete agnelli, cioè voi non rispondete con offese, con maleazione come fanno loro, altrimenti diventate pure voi lupi rapaci. Voi dovete restare agnelli, cioè dovete sempre perdonare, amare e perdonare, anche se vi fanno delle cattive azioni. Gesù dice: non salutate nessuno per la strada. Noi invece salutiamo la gente quando la incontriamo per la strada. Perché non salutare, diceva Gesù? E perché salutare non significava dare un saluto e basta. Salutare allora significava entrare in casa, parlare, chiacchierare, discutere e stare un po' di tempo là in quella casa. Quindi Gesù dice: basta, non salutate nessuno, tirate per la vostra strada e siate agnelli come in mezzo a lupi rapaci. Speriamo che noi possiamo essere sempre pure agnelli, anche se troviamo gente che non è d'accordo con noi, ma è gente che è invidiosa, che è gelosa, che può sapere tante cose nei nostri riguardi. Noi trattiamo sempre come agnelli. Amiamo Gesù, amiamo il nostro prossimo, amiamo tutti come il Signore ci ha insegnato.

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, il tuo amore misericordioso accetta il sacrificio che ti offriamo e consacrarci sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie ed innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, perché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepara nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, unita agli angeli e a Santa Teresa, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati dei nostri fratelli Teresa e Salvatore, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

metterla a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, Santa Teresa del Bambino Gesù, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei

e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dono lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore.

se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, dice il Signore. Preghiamo. La comunione al tuo sacramento, Signore, ci infiamma di quel fuoco di carità che ispirò la tua Santa Vergine Teresa di Gesù Bambino ad offrirsi a te per la salvezza di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: più.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Più l'ascolti RVM, più ti piace RVM, più l'ascolti, più ti piace.

0: Pazza musica.
1: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: WM, servizio meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Segway. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVN Open Radio. Open Time.
16: Sono le 20 e 3 minuti.
15: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
2: Tony.

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Gong Radio. Attention, please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: parlai.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: mia. Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Alza il volume.
4: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Più l'ascolti, RVM, più ti piace.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Lincoln, the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

0: scattare una foto.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Io con loro non correrò, né era né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

0: più.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Alza il volume.
5: Welcome to a new kind of listening experience.
1: RVM ti segue con i successi di oggi.
6: No matter what. No matter what.

0: vai.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

ti piace. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

rewind e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: casa.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: È l'una.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.